0: tsama la tsoka le sedi ya famantsa ge tshoka nete a ba tswa ka tsela e nngwe ka je makosi I know Amela tsamela tswala se DFM ntho di tsama di ntse di fetoa ka hara na ha ka mona ntho di tsama di fetoa na fela he o ska ba tshunyeha chepa to tshwaretse tsona butla o le tsena re kopane le exine ya rutlo re maimalo ho di mere ka ra lebellang ka jeno ke a joang a o mamela tsebeletso ya le DFM ne ke thutse ke shebile motho mo mona bontsha hore ei wa bona madlanga commission ha ena taba le hore ke Maria ho abata ho chesa fela dipotso tsona ba tla o botsa tsona me o nanze ba bontsha hore ka mogho ba leng ka teng ha o bata tjena ka nnete icona tshwantse dule wa pere mo leng teng ba ai ho hlaella o madlanga commission ke engwe taba ke engwe taba ka pele ka potlako rutlwa o so thwe motho ke o sa tla hlaella le gotleng la dingwe a ka lo a gabela seitseng ba bona tsebeletsa o se re fem butle rutlwe ka exine hore maemo a le hodimo re ka ra lebellang ka jeno ke a joang ka mora mono fela re tla kena di maspalentse tharo re kene ka mona ka mangaung re tle ka kwano ka Johannesburg re tsebe o fetela ka mona ka ekurulene teng rutlwe hore sephetephete sephalla joang me hopola hle hore dingata ntse re shebile o bona hore tsena tsa basadi banna Morocco ha se tswile ke mathata man fela he re tla bona hore na ke bomang fela ke bona Malawi ba tisitse empa he mamela sebeletswa le FM ke tselo ngore dintse di etsa la continent eng kwano maobane wa opola ne re bua ka taba tsa mohope wa cricket o eleng hore o tla kwano Africa bogwa la ile hore hona papa ditse itsentse tla bapala di nahentsa bo aisane fela kwano lapeng mamedi ke mo eleng hore bogolo ba dipapadi di tla tshwarelwa teng butla ya o le tjena re utlwe hore na re kopana jwang le Exinia re utlwe hore o re ka jeno ho tla nna ke utlwe ka re maemo a ntlafetse ka ntle ka mona ha ke tsebe wena mo leng teng Exinia dumela wena ngwane sorao a moela o thago wa breakfast show tsapa o tswile hantle maemo ha ke tsebe ho tla ba jwang ka jeno nna ka kwano ka Gauteng a tshe utlile o sa tshwane le maobane wena ngwane eso kgotso
1: ere go di medi se thasa le na ba tsana mo ho le ba mamedi ba le di FM a u bona teng wa netso maemo a ntla setse ha o tsane le maobane le mafelongwa na be ke a tla ntla sala ga holo ha re shaba tsaka jeno re qala ka mona ka province ya Gauteng teng ho hlakile ne ho ntse ho podile ne ho abata di bakentse ha re jalo ka bo Johannesburg bo frana khanga di temperature tse di tsimane ho le shume le metsemene ha le Pretoria di tlala mane ho le shume le metso robong har tla ka mona ka Mpumalanga le teng ho ntse ba ata ni ho hlakile Mbombela le Emalahleni le ka dilamane ho le shume le metso itseleng ba khani ba elele mohudi ka mono ka Mpumalanga ha ho le bakeng sa Highveld o kwetse ha holo ka mono har tshaba ka mona ka province ya le boya bophirima le teng ho hlakile ni ho ntse ho bata Flagstaff le Potchefstroom le ka dilamane ho le shume le metso e tsheletseng ha re tla ka mona ka Freistata le teng ho hlakile mme ho abata Bloemfontein le Welkom le ka dilamane ho le shume le metso e mehlano profenseng ya KwaZulu-Natal le teng ho hlakile mme ho ntse ho phodile Durban le Richards Bay le ka dilamane ho mashume a mabedi le motso mong ha re thathela ka profenseng ya Upeng ya Kapa le Boya le teng ho hlakile mme ho ntse ho bata a tintin di Kimberley di ka dilamane ho mashume a mabedi le metso meraro ke tsa bo ditlo mme di ha ke le boe thatsa le batshaka
2: exini ho sane ke batla o shebele ba yang ka mane ka bokone bo phirima Rustenburg Sun City ba yang jwalo ho di sama hore maemo a le hodimo a tla ba le jwang mafelong a beke
1: ke tla di ko shebe tsongwane
2: thank you Exinia
1: Yeah,
2: hey, Tarasol, le shebala betsetsela se fela betsetso ga le bile tshelo re ka busupa. Ke the biggest for the drive at a Khwa breakfast show. Re a jolo ba felonga beke. E bile ditla qala ho sane di sama 2026 di sama tsa selemo sena ke a khola ke tsa bo mashume a mararo a metso medi tse tsa halang selemo sena ka bana ka Sun City. Me ya ngata ha di ya ka Sun City ka mono ke tlokomela go hlile batho ba bangata ba di rata ha di le ka mono ba di thabela haolo ha di le ka mono. Ke sa tsebe ho bane ko bane sebaka seno ho se ile sebaka se leng hore mokete o tshwagelwa hona mono maroko a hona mo ha o etsuwa bo di party di hona mo fela ke tlokomela batho ba bangata ba thaba ha di tsamaya di sama tsena di ba ka mane ka Sun City jwale ke tsona mafelo nga beke di tla qala ho sane ho ba le mokete wa la bohlano me o moholo kwa moqibelo wa di gau a moqibelo di binetsa rona jwale he ihle ho polipolile di bakentsengata fela o tla re fa exinia ba tse ba le banka mona ba tse ba hore di nthodi me jwang ba le banka mane ka Sun City ho lo sheba jwalo le rona o tsetsa jwalo di binetsa rona tseleng ho batho ba sebeditse ka nnete ba sebeditse jwalo ba tla ba tlotla mafelo nga na beke re bone hore di tsa majwang ke shebile lore SABC boss SABC kgolo haholo jolo ka o tseba hore re ne re qeta dilibo tse mashome a robong ka ofela 90 years selemong sena jwale ke thabile haholo ya ke bona hore festival yane kgolo yane ya delicious hore jwale tla tshehetswa jolo ke SABC tla selemong se tlang fela re tlo jwetsa ka yona ho tloha ka jeno lena ho fitlhelela lemong se tlang tla selemong se tlang ka April ena ya delicious fela he ntho e monate ke yona eno hore batshehetsi ba semmuso ba festival eno e kgolo ke SABC ke leshoma la batsebena fela betsetso re lebele tsalo re ka bosupa re utlwe hore sepepete sona se mejwang ka jeno e letsa pele tsa sepepete ho thakgoha breakfast so mari khan so kauteng manga o metro municipality arefetsona go tloga di mejwang o se mari khan tlo go be di segaitse ri aka ke tsapele tsa sepedipeti ke labone manga o metro di mejwang ka tseno
3: ke a le dume di tsale ba mamedi ba tsa go a breakfast show tsa sepedipeti manga o van staden bo pina di verse of soup ba ni tabantsa bo tsabelo se phala hantle ha re kena perenye tsho sengangatha bona president bishop and parkhold Leighton and Dampina Rayland West Vega and St. Andrew O. Tambo and Fenican Railani di roboto ha di sebetse mo ke mo sepetepete se tlang se phalla ka matla ka matla haholo ka mo ke kopa fela bagani ba rona ho sebedisa mo jwalo ka four way stop le ho fa ditaso tsa rona sebaka sa ho tshela mo ho tloha mo se phalla hantle ngwane se wa ho tsitiswa di doctor la kopana mokatelong wa bobedi ke a lebo
2: a re lebo ya holo tlhagaitsiri ya kare ya fetela e kurulene kome re bogaiseng o teng ka moo a re fetsa ona go utlwa di eme jwang e kurulene le shomela betsheberaro betsotso pele hora ya busupa ntate bogaiseng tlhoko rebedise le go ala ka ke tsapele tsa sepedipete ntshwagele na ke ke le bogile mafa pele ge ya ho ka ho komedi mogeseng ka maneka e kurulene ke le bogile mafa City of Joburg a re fetsona go tloga di eme jwang ke le bogile tla go dumela se gaitse ya ka ke tsa pele tsa sepedipete City of Joburg di eme jwang ka jeno
4: ke le bogile ba tsokara le tswasa ke dumedise ho lona le ho ba mamedi ba le City FM tsqale mane magalise ka four ways ona le go tsedi koloi mono ho N1 North hara Winnie Mandela Drive le Main Road re kopa ba gani ba hlokomele hle athe sepedipete se matla ka Midrand ho N1 North hara New Road le Olifantsfontein Road ka Kaya Sand ho petetsane hara Maribongo Drive le River Road ho Jalal Mani Road Report ho Randfontein Road hara Nick Tumi Boulevard le Gustav Street sepedipete se matla le ho N1 M1 North hara Poisons Road ho ya ho Crown Interchange le ho Double Decker Bridge le Black Street off ramp ka New Town M2 West ho petetsane pele ha Heidelberg Road ka City Deep Mane Soweto, sepedipete se matla ho Chris Hani Road eastbound, hara Dynamo Street le Nokora Street ka Power Park, ho jwalo le mane Antwerp East le Dikroef Interchange. A se na bona alao lang sepedipete ya tsile taolong ho President Foshier Drive le Olive Road ka Sharon V. Na le Albertina Cecilia Road le Langerman Street ka Kensington. Mane Houghton, ma bona a robihile matianong a Houghton Drive le 8th Avenue. Ho jwalo le mane Joburg CBD hara Pritchard Street le Grace Street. Ho pula mohanne ho se bitsa ditse la tsena jolo ka matshwao a ho ema ka pa onke mo lawa di points men ke ka le go tsuta bitse hore ena ba tsara le tswasa re le ho JRA le ke MPD ka tla ho ema
2: a re bo ya ho lo tlhagaitse la gara ya kopana ka dikane ho ra ya busupa le shoma le botsomo metsotso pele ho ra ya busupa re fite rutlo ka mane ka e kurulene hore tenditsa majwang ko be mo gaseng o tenda re bo gaseng tlhoko be le se le khwala ka ke tsapele tsa sepedipete e kurulene di eme jwa ka jeno Tale bogetso
5: ke meditse mo ifo ano na le ba mamedi. Tale ho ena ya sepetepete. Le ikisetswa ka otloloa ho tswa sepoleseng sa masepala wa motsemoholo e kuruleni. Mothati mo ba le maemo a bona la le katlasa taolo mane se bakeng sa David Tony ka mora ho ba maobane bosiu. Ditsela tse kenang le tse tswang dikwalo ka majwa maholo direct tse tuka malakabe le dikgwedekgwede le baka ene le boipelaetso. Re sebetsa mmoho le sepolesa se fang ditshebeletso Afrika Borwa re beile maemo leihlo moo mabone a laolang sepedipete a tswileng taolong e ba letshwao la ho ema ebile a re faneng sebaka ha re buisaneng ka morago ra bosupa

0: Basadi hangata e ba diphofu tsa ntwa e kgahlano le bong. Ba iphumane e le mahlatsipa ka nako tsohle. Re le banna, re ema mmoho le Lesedi FM. Re ba tshehetsa ka le reng ho fihla mona ho lekane. Ke Molelwa.
1: Hantle hodima hlooho ra ke a leshome, tshebeletso ke a Lesedi ho SABC. Ditaba tsena di balwa ke Mosiwa Tshwiti.

di tabatsena tsa re ya le shome di fella mona ka boela tshomela yo mamela tseding hape hana go etlabele ho ra ya le shome le motsomong metsona o tla di ballwa ke musu wa tshweu.

na go ntsa tatlhelwe bophelong mo hau e ka pama tsidi swa maholo wena ha o lokela o tobana le mathata di chelete ba kentsa o latlhelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha o tlatse di forum SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Mamedi ho seng hona se hlotsa ditaba tsa rona sere barutwa ke letswai le lesedi la lefatshe. Le letswai la lefatshe empa e kare ha letswai le tapa le ka nokwa kang. Ha le sana mosebetsi. Le se kampa la lahlelwa ka ntle la hatwa ke batho. Le lesedi la lefatshe. Motse o beilweng ho di mathaba ha ona ho patwa le bone le lona ha le hotelletse ho kengwa ka tlasa morula empa ile ho hlongwa kantlareng le tle le bone setse bohle ba lentlung le sedi la lona le keke le ke le khanyetse batho jwalo Batle ba bone mesebetsi ya lona e molemo. Me ba rorise ntata lona ya mahodimong. Mumamete motle ditaba tsena di tswa bukeng ya Mateu kgaolo ya bohlano. Temana ya le shumele metse meraro ho fitlela temaneng ya le shumele metse tsiletseng. Ntate Moruti Motsweneng e re ketle kenke sebaka sena ke o fe sona. Ke wena moreri wa lentswe ka jeno harabo ntate ba lenteng ka kwano re ya leboha
1: tuli baby ha ke lebohe ho seng hona ka sebaka seo ke sifuang ke wena le tshebeletso ya lesedi ke dumedise mo mamedi ho hlemo a mametseng tshebeletso ena le hona teng ke dumedise ba abi ba lentswe ba o ka jeno modimo re dumeletseng le bona hore Rise molaetsa ho batho Rise molaetsa ho marako a Jeriko me ke dumedisa ka lebitso le letle ha lebinwa ke batho ke lebitso la Kriste Jesu mo mamedi ho seng hona re kopana le wena kgweding e o dimo ya phato kgweding ya mafumahadi me tshebeletso ya lesedi e re rumile ho wena hore re tla ho wena ka molaetsa ona o reng o be letswai la lefatshe ibile o be le sedi la lefatshe mo mamedi re tlo bua ka ntho tse pedi tseo re rapellang ho dima tsona jwale ka bahlanka ba bokgabane ba botshepehi re rongwe ho wena hore re utsibise hore lefatshe le a o hloka Hobane modimo o yentse lefatshe le lehodimo me a bopa motho ka setshwantsho sa ona hore motho e toba modimo lefatsheng lena me hore qosa hore nna le wena mo mamedi re fetuhe letswai la lefatshe re fetuhe lesedi la lefatshe me mo re badileng teng re kopana le Jesu a bua le ba rutwa ba hae a re le letswai la lefatshe e ka re ha lefatshe le letswai le tapa na le ka nokwa ka inna o re ho bona le lesedi la lefatshe mo mamedi ho seng hona re tla ho wena re o kgothaletsa ho ba letswai la lefatshe le lesedi la lefatshe mo mamedi mo sebetsi wa letswai Ke o etsa bonnete ba hore le netefatsa kapa le natefatsa mohle moo le dulang teng mohlomong kare ho se behwang tafoleng letswai le a hlokeha hore le be teng nthong e nngwe le e nngwe e behwang letswai le a hlokeha hobane letswai le fana ka tlatso ke ka hoo Levitike a reng o tla noka ka letswai nyelo tsohle tse o di hlaisang o keke wa lebala le ka mohla o le mong letswai la selekane sa Jehova modimo wa hao nyelo e nngwe le e nngwe e o tla e hlaisang le lesedi la lefatshe e lentswe ka modimo le re re be lesedi ho batho ba leng lefifing mo mamedi a ratehang re rongwe nna le wena ho na le batho ba dutseng lefifing ba o nna le wena re tlamehile re ba fetohele
2: lesedi ka ba ka utlwa ntate maphale moroki ya re se pateng sedi la lona se kella ba ditlhong ba ka morena hohle le dinyefolong e mo mamedi re tshwanetse re be lesedi paulosi bokenya ba efese o re ho bona pele pele le ne le lefifi empa jwale le lesedi moreneng ka mokgwa o jwalo tsamayang leseding jwalo ka bana ba lesedi mo babedi re tla ho wena e ba letshwaihle tshwaetsa batho ka tse ntle e ba lesedi ka ga lefifi hohle mo o fihlang etsa tse ntle nonetsa ka letswai mo go babang teng wena tlisa letswai mo o senang thabo tlisa letswai le bitswang kgotso e mo mamedi tshebeletswa lesedi e ka wena gore nna le wena re be letswai mo mamedi mosebetsi wa letswai ke o etsa gore dintho tsohle di be monate dintho tsohle di be le tatso dintho tsohle di utlwagale mme lesedi lona le apola lefifi gobane le a tshabega ke ka boo modimo a re le lesedi la lefatshe ga re yeng ka lefatshe lotlhe ba lefifi re ba beye lesedi mme ba senang tatso bao maphelo a bona a babang re be letswai go bona mo mamedi a kgethega edise ga fitlha nokeng o ya motlhoding wa noka a nka letswai e itse ga qeta go tshela metsi ya ba monate ya ba setlhare se phekolang baiseraele le nna le wena ga re be letswai re ye motlhoding o bitswang pelo re lokisa dipelo tsa bana ba modimo ke mosebetsi wa ka le wa gao mo mamedi o fetoga letswai le lesedi ka gara bana ba modimo ka jesu keresete morena wa rona amen.

sebetse mmoho le wena ba tle ba bone mesebetsi ya tholwana e molemo e seng tholwana yena a ba bolelle mesebetsi ya hae a etsetsang batho e molemo tholwana ho seng hona o ntse o le tholwana mme momamedi ho seng hona o ntse o le momamedi le sedi la hao le kganyetse batho e tle re ha ba o tadima ba bone mesebetsi ya hao e melemo amen.

0: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro pepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tshekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Tshebeletso hara ditshebeletso. Lesedi FM.
2: Mamedi hopola hle rentse re bapala kgetho ya dipina sa Molefi Nkgobo are ke thabile haholo hle ke qeta ho tlwa pina ya ka ya Linda Randall One at a Time era go nkele engwe ya dipina tseo a di ratileng haholo ka jeno yena Molefi are pina engwe ke ratang ke ya Jacqueline Carr You Are Bigger.

0: Abeti ke tseba ka mo ratang Dr. Tumika teng ke ka ho kileng ka re ke tlohelle e United Fele. Na ke tsholana mo letsane maletsatsi se ja ke bile mo hlophisi wa lenaneo DJ Lavaskena ya nanga hlophisitse mmino e tlhabolle e fella mona me hosane o tla ba le sposhe ke se bongile sonopo. Horra ke a le shibe le metso e medi re fetela moifong wa ditaba wa imatlafatse.
1: Le nane o kile imatlafatse ka di makatso folofi.
2: Ke lebohile haholo Thuli, tsamaya o ile o phomola hobaneng ya ho temaka jeno o e kgathile. Nna le wena re tlo boela gape re tiana gape nakong e tlang kwano sealemoyeng. Momamedi o fela go le jwalo lenaneo le kenang ke la ditaba ke la imatlafatse le tla go wena harampa ya motsheare. Empa pele re tlo kena o tseo re di tlhophisitseng ga re suthele tshweu mosi wa tshweu gore a re balele ditaba tsa gore ena.

Mamedi di fella mona di daba tsena tsa hora ya le shomele metswe medi ha re di ano tse hlahlamanga e lengetsa hora ya pele ke khutlela wena di makatso ha mo le moifo.

0: birthday ya Shoprite e maemong a yona a hodimo. Mme re keteka ka ho fa mekgwa e mengata ya ho boloka. Ka disolo tse jwalo ka 10 kg ya Super White Super Maize Meal, 10 kg ya Tastic Rice le 10 kg ya Snowflake Cake Wheat Flour ka 299 ranta boraro ba tsona. Di fumane ho fihlela ka laboraro la di 19 August 2026. Ha Shoprite fela.
1: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Hona lento e nkileng le fatse ka sefifo hona jwale. Now so hlokometse, pina e tshetsang e tswa ka jeno. Motho e mong le e mong o sa ntse a etsa challenge ka yona a e jaifela. O bone motho e mong le e mong a sa ntse a bina le yona. Bokamoso ba mmino ha bo sa emetse ho sale. Bo se bo le hona jwale. Ka kitike mmino wa maobane. Wa ka jeno, le wa hona jwale ho Summer 32. E khutlela haye San City. Kana le shume le metse mehlano phato ka fa 7 mantsibuya. Ka kotloloho ho SABC 1. E tikiti di rekiswa ka potlako. Reke ya hao hona jwale.

0: General Plan. Diplan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientel Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: O shodu ba motlakase le tshenyo ya marangrang ha di senye fela thapo tsa motlakase mpa di siya setšhaba se sena motlakase. Eskom itlama ho ntlafatsa ho tshepahala ha marangrang a yona le bokamoso bo tswelelang pele ba motlakase. Dimitara tse smart di fokotsa tahlelo ena ya matla di ntlafatsa le tshebetso ya marangrang mme di thusa ho fedisa phokotso ya motlakase. E re o dimitara tsena tse smart di o thuse ho ama rangrang a bolokehileng a motlakase. Eskom phetoho ena e lebisa bokamosong bo kganyang. Ke Eskom eo. Nako ke hora ya bobedi. Ena ke nako ya ho roballwa ditaba ho Lesedi FM. Mme a tlang ho balla ditaba. Que monsieur, tu es où?

0: mo mamedi di taba ha di fele ho felanga ke metsotso e mehlano ya gaso ya tsona ka ona he tiana lentsane rantwa ka ditaba tsa hora ya mohlano bana biso
1: FM.

ke lebuile ha ho lontsa ne rantwa ka hore balla ditabatseo tsa hora ya botshelela mo mamedi ho fela ho le jwalo lena ne o le kenang ha jwale ke la dintla le diketsahalo tsa letsatsi ka leng lona ke la ditaba la matshohlo ho le CD FM ka jeno ke la bone go di odimo ya phato ho hlola fela matsatsi ya le shomele metso miraro selemo ke se odimo sa ketetse pedi mashome ya mabedi le metso tsletseng a mohlophisi wa lona ke se gametsi moilwa motlhaisi wa lona ke mokete monyobo ra tekhniki wa rona ya re laolelang kgaso go etsa bonnete ba gore tsena tsotlhe di fitlha wena ntle le tshitiso ya letho ke Stanley Motsathebe mme re balelwa ditaba tsa gora le gora ke Ntshane Rantwala ka lebitso ke Kitibone Matshela gara dintlhagolo tsa letsatsi la ka jeno re fumana gore letona la ntshetsopele ya setšhaba Dina Pule le re le tshwengwa gagolo ke palo e kgolo ya baamogedi ba SASSA ba emeng mela emelelele go fumana dithuso tsa bona sa kgwedi le kgwedi. Mogatlo wa basebetsi wa COSATU o re go na le kgonagalo ya gore go tšhaelelwa monwana ga setshwantsho sa molao sa diphetogo tsa ditshebeletso tsa khiro se seng se le ka pela palamente. Nyewe ya go tlhotlheletsa merusu selemong sa 2021 e kgatlhanong le moradi wa moporesidente wa mehleng wa naga Jacob Zuma e leng Duduzile Zuma Sambutla e tla tswela pele ka laba 20 le metso e tsheletseng kgweding ya Mphalane selemong se godimo. Iphumanele tsena mmogo le tse ding tsatsing la kajeno go tlwa goreng ena ya botshelela o isa goreng yane ya bosupa le gopolo gore lenaneo lona o letlhisetswa ke SABC News re ikemetse ga re kgethe nku ka pere dumelatlhe.

0: Try something amazing.
1: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro pepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tshekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ho na le ntho e nkileng lefatshe ka sefifo hona jwale. Now so o hlokometse, pina e tjhesang e tswa kajeno. Motho e mong le e mong o sa ntse a etsa challenge ka yona a e jaifela. O bone motho e mong le e mong a sa ntse a bina le yona. Bokamoso ba mmino ha bo sa emetse hosane, bo se bo le hona jwale. Tlo ketike mmino wa maobane, wa kajeno le wa hona jwale ho Summer 32. E khutlela haye San City. Kana le shume le metse mehlano phato ka hafa 7 mantsibuya. Ka kotloloho ho SABC 1. E tikiti di rekiswa ka potlako. Reka ya hao hona jwale.

0: di daba tsena tsa hora ya bosupa tsona di fella mona tse latelang tsena e tla batsa hora ya borobong lenaneo le kenang ha jwale ke la dipapadi ka sebidi molefe
1: tsa dipapadi ho lesedi FM.
2: Khatiso ida, o ikisetswa ke Hollywood Bets. Re a betsa hore o tla thabela ho ba mona.

0: Mabele motle e dula hantle metsotso ho e le shume le metsi robedi ka mora ho rena ya bo supa ntshwatsa ka dikopane jwale ntse re le ka fela ho kopana le gaitse ya ka DJ Tribos Misha kre ke rutlo re se topeng sena sa le bogang ke difetse peilweng mo mamedi nakong ena he o tla ketekwa dilemo tse mashume a tsheletseng sekolo e sale se ne se thewe ka nnete bitsa ngwaneso re tlo keteka ka tsela ya hore dipapadi di boele di khutlele baneng ba rona dikolong ba ne re a bona jwale tjena dintho dingata tse etsalang dikolong mona empa le rona re itse ha re tlo ema fela re tshetshele morao re shebelle re batla hore re kenye siabo re be le siabo re kenye letso ho tsena tsohle mabiri re nela matso metsi ntle ile ke mofumane DJ Tribo sa jwale tjena mohala wa hae ha o kene ka ho hlohla ha ke tsebe ke network ka po ho etsa ra empa bekeng ena bo neteng ha ke tsebe ke lehlwa lena le ne leng ho tse dintsa di province e sa lontso batla ho le buimanyana hla koreng la eminya mehala ya rona nakong eo re tlamayang ho kopana le baiti ba rona re fitla ka mabenkeleng ha ke khotla bona mamedi ke dumela hore tla be se re le ka mona ka re ho province ya Freestata kwa kwa re tlo buisana le mamodiehi ke a khotla
1: na kontsa tahlelwa bophelong mohau e ka ba matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela utoba na le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong godiseha di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
2: Devin, di trata tsa rona di a le bitsa. Mmala o purple o tla aparela East Coast. Ke nako ya ho lokisetsa Hollywood Best Devon 10 km road race. Ka Sontaha sa di 30 Phato. Lebelo lena le tla bontsha botle ba toropo. Ka kopanelo le di trata tse kgolo. Le botle ba tsela tse haufinyana le lebopo. Le ho boha botle ba Indian Ocean. Boha diketsahalo tsena. Ka kotlo ho SABC 2 le SABC Plus. Ho tla kara bosupo ho seng wa Sontaha sa la 30 Phato. Hollywood Best Devon 10 km road race. O ikisetswa ka motlotlo ke SABC Sport. For the love of the game.
3: Sebokeng, le lona le a ananelwa. Lesedi FM le lekhubung la 88.4. Kapa downloadang SABC Plus app. Ke molelwa. Basotho kopana.
4: Basotho kopana. Lona le
3: Mirikwaela ne dikobo le